mme chitsa chitsa ngwana mme hai ba uteng hai ba uteng ha re dipalame re lebe majantseng hai le twa kwa tseba.

0: kama fe.
1: O fe la haruna.
0: A o la ke ba la sa go. Ah, me so ga ne yu yu la mo ding. Ke la ga u kwa ha le ke e se di bi de mo la ntse ke bua ka machachi o be na. Eh, u go tsa ke mo di kwa di kwa no ke. Ke ke le ba chaji. Eh, u da ba le mo ke di wa machachi mo la ya ba o le tla le sumata. O bona la ga le u se o le ha u fi yane ya ba mmeta ba ri ntha da o ke. Ma di no di di ali mo mono mono a thati bo wa wa khela ka mane ya le di ka hona le ke ke ba se ba pa de di mono mono wa ma chachi
1: eh
0: a bo era ba ali me ha pe ha ba tsa di ro ba tsa ba di sa wa di be iso ya le o
1: ba ho potse hele ga tola ka hore na hana tulo ene ka mono ha bo di notsi.
0: Hey, you know the descent there is Ziba.
1: Yeah,
0: Ziba, Shay.
1: Hey.
0: Ah, calling you out as a shoe. Hey, I do that, you know, the world ready to was our owner. Every whole year, who did it over a little name, one or more, one with you. What do you pay so?
1: Mono, mono, what do you pay so, Shay, you know, see?
0: Hey, wale. Kali de kong ka mga la dinozi. Utala hawe meneta waria ndata haiba lini sina molo molo. Utache bakasi si unga mani. Ali ukhau lele. Uka atati po ufidi molo molo. Unu ukozo gilega. Giale uwaze dinozi itane lengi. Igale le go bulujena go
1: ene ke batla go twa di notsi di tle ka bongata ba no di hweledi tse hlantata o di hweledi tse
0: di tsa ka bongata go tsiba a u di dianga lo lalo le o zaga o zaga la tsile u ise o batla go tlatela ha o mono o batla ka zo a re la o sa ding le go bala buka e buka tsena o wa o watla ho ya ka tlazunga tsa dilo ho ya ka zo a lokuluile
1: ke a mo tlwela ha tle ngwana eno e so ba ka sesa le teng
0: a ke lo bona ka moloko lo jo ya se ha tle ha tle ha a itselle ka zo
1: ke mahala a kwa ke lo ja nyala sintate ke a le bo ha ntate hle ke a le bo ntate moluaka
0: a ngi dangi
1: thank you ena ga tola.

0: guajale.
1: Haneo, haneo, haneo, haneo, haneo. Ashume ama bele ametse tsile tsenga metso tso re a re libile ha ntla mane horeng ya rona ya bohlano ha ke tshotse na di nthotsa fetu wa mwana mekara a go itshwara nyane moro famule re tla u bona kana go ya teng re ke ke tswele mona fela
2: ke ne se ke se tsela ba ho tsaba
1: a ha ntle ntle ha so re nentse ke se
2: tswe ke se tsela ba ho tsaba tala ba tala ba ho tsaba tala ba tala ba ho tsaba
1: ashume ama bele ametse mehlano re a ho renya mohla Oke mo kobelo ka jeno go rene o di mo tsala jalo fela masatsi a le
2: rubeng.
1: Ke di ya bo rube. Ya binyele tsa re tsa tsena re anka re lahlela kwana. Ha ile twe. Ha ile twe. A o le betse go o pentse jwa batho a mdi. A le bala o ipale o pinyeditse kwano. Ntwa di a matla mona. Ntwa di a o batla mona. Pudi a mpitsa ngwana mme nna e se kwana. O no nale
2: mama
1: wa e bona akiri e bi ene le kefin kefi
2: pudi mama salama
1: wale metso so haile tsena ya tsamaria ge ha ba mane ge ha ba mane haile twe
3: ge ha ba mane haile twe ga ga tsore ga magate
1: ka ofela
3: ala sa go
1: ge tsabana sa go montate
3: Ela, mela mme ga le tsara le.
1: Dumela ntate dumela hle mokwena.
3: Ah, ke mo sa kwa la nna ke ntate mo hore mo go bala tsa so le betse o ke mo tiba.
1: Halala ti, baba ti ba mbale bo hlokwa kana.
3: Ah, se ke di don go di sa sare se go ba me se ma le se. Ba le go ne ke go kwa la ka thaka nyile, o na sa ngo tsona mpolaya.
1: Oh, ma ta utlwa o tla etsa ntate, o tla etsa ntate mkuku.
3: Ke tla tlola tlola la sa go tlola mpula.
1: Eh, ke batla a ke le ila bo kona tena ke o tla mebe o so thewile o je thwile. Jwale ke go so shebile botshabela.
3: Ne la me ga le ke di tsala le tsi.
1: Hai la le makwala ke none.
3: Amen.
1: Thank you ntate, thank you ntate.

0: Dr. Owen Kakono o hlalositse matshwao a lefu la tlhako le molomo, a re le hoja le sa bolae diphoofolo le ama tlhahiso ya boya, ba farelane le seiboko hammoho le thekiso ya nama. Ho tsa dipapadi. Radiphapadi tsa mantshano tsa bompudi ba dihlopha tsa Afrika kgahlanong le CFFA ya Madagascar. Monghadi Moletsane o re ditlhophiso di ntse di tsamaya hantle molemong wa selemo se tlang sa dipapadi, le ha bookamedi ba sehlopha sa dijabatho bo swetse qeto ka mokwetlisi ya tla etella pele sehlopha. A re ba tshepa hore dibapadi di ntse di tla ntlafatsa sehlopha ha e le mona ba tlo bapala tlhodisanong e kgolo ka hare ho tikoloho ya Afrika. O re papadi ya pele ya mokgahlelo wa mantshano e tla bapalwa bekeng ya lanne ho isa la tshelela Lwetse, mme dibaka le nako di tla phatlalatswa ha morao. Mokgatlo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho o tjhetjisitse kopano ya selemo le selemo ya komiti e kgolo ya tsamaiso ya dipapadi, e neng e tla tshwarelwa Maseruka jeno. Ho ya ka lengolo le rongwetsweng ho dihlopha, ho tjhetjiswa ha kopano ho bakile ke diphetoho tse nyenyane tse ntseng di etswa komiting ya tsamaiso, mme diphetoho tsena di lokela ho etswa pele ho tshwarwa kopano ya selemo le selemo ho netefatsa tsamaiso e hlakileng e tsitsitseng. Ho sa le jwalo, letsatsi le letjha la kopano le tla tsebiswa dihlopha tsohle hang ha ditshebeletso tse hlokahalang di se di phethetswe. Momamedi, ditaba tsa hora ya pele re di beha kgutlo mona. Tse latelang tsena ke tsa Senyesemane ha hora ya pele fetile ka metsotso e 30.
1: Tlhokomediso ho bamamedi ba Seyalemoya. Re le Seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang: ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu, le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba Seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang: ho ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.

ke metsotso ya mashima mabedi le motso le mong fela le skwato hantle ka mora hora ena ya bone. Horinyane ya bohlano re tla le beya khutlo le nala re di lata mabotsela ka jene. Go di ne hlalang fela jalo matsatsi a robedi ke kgwedi ya Phato. Ka seja tlhapi ba tla re selemong sana sa 2026 le nna ke a dumela hle. Ka mora hora eno ya bohlano re kena mokgatlhelong wa bobedi wa mmino wa go kgawa masa.

batho ba ebane pile ha ba re dijo dijwa ka baeti Ete sebele re batla nama mokobelong ona Sona be sentse loro ba keteka Kopwa ho sengwa lesatsi Lethabo le monyaka fela difahlong tsa bona Kgaring eno ya bahlano ke tla lebeya kgutlo le na le re di lata mabotsela Ebe ke nka mokgahlelo wa bobedi ebile e le wa ho qetela wa lesatsi wa mmino wa kga wa maseka Kajeno bana ba batho hle re se ba lebale ba e leng re dinku di wile di nehetse moya Kako be ba mohlomong mantsibuyangana ba tlo nkuwa Kako be ba mohlomong ke le so le kganyang Ayayayayay Baye menka pela morutse le bona re ba le bale ka jeno Ke re ja dikuku ka bona ka jeno Re tansa re thuntsa le role Ka lebaka la bona Re rukile dihlodi ntle Re ba di camera di katlatsa di sa qete

tsohle tse bang tsodi etsa mososong ona di bella ka thoko hanyenyane di khopotsa sa lwena di khopotsa sa gwala khokete di khopotsa sa tena qhobosho di khopwe khopotsa sa lwena o sa o setsa phemehlo mono mahantla o santsane o qoba le gwele o santsane o itheba wa tsoa o ikhetla hangata le hangata orenyane ya botshelela hle mamedi wa sema sa Sotho nna le wena re tla goana ka jeno lenaneo lena la o kgaoa maseka

0: sapo le sapo.
1: Hore tsohle di tletse ba hore di moetsa halle. Hore nyeno ya botshelela re tla le ya khutlo le nala mmino wa go gawa masego.

Ebang pala me ba sekele, a bo bela ka thoko, e di police na di feta di a di moletlase, e molema phetha mabaka a hae, e be rona re a thuntsa, re thuntsa le gwele, ho tsana nyana ya rona, e be ile ka thoko, e be le hlasela dithota tse. Ka nyano ya botshelela ke tla le beya kgutlo lena la ho kgawa masela.

tle morao e re a se fihlona mona e re ke a kokobela hanyane ke re mmino o manna ke re mmino o entswe ke manna ke re o sa kae mmino ke re o tlile jwang gore be mmino mamedi a salma sa so thotlhe dumelele ke tsamaye le wena ke tsotsengena e le shimele metse tsheletseng fela le sekoto gantle ra ge lebile mane goreng ya botshelela.

talente tsa bona le ho ba kgothaletsa go ba le seabo ditabeng tsa moetlo le botjhaba le ho pheta dipale tsa Lesotho marangrang. Ho sa le jwalo, mongodisi wa sekolo sa Limkokwin Mofumahadi Mateboho Morosi o bontshitse bohlokwa ba morero ona wa ho ba le seabo se seholo sentsho ho tsa dipapadi. Mokgatlo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho o tshetshisitse kopano ya selemo le selemo ya komiti e kgolo ya tsamaiso ya papadi ya bolo e neng e tlo tshwarelwa Maseruka jeno ho ya ka lengolo le ngolotsweng dihlopha. Ho tshetshiswa ha kopano ho bakile ke diphetoho tse nyenyane tse ntseng di etswa komiting ya tsamaiso, mme diphetoho tsena di lokela ho etswa pele ho tshwara kopano ya selemo le selemo ho netefatsa tsamaiso e hlakileng e tsitsitseng. Ho sa le jwalo, letsatsi le letjha la kopano le tla tsebiswa dihlopha tsohle hang ha ditshebeletso tso hlokahalang di phethetswe. Momamedi, ditaba tsa hora ya bosupa re di beha kgutlo mona tse latelang tsena ke tse phethelang letsatsi horeng ya borobong.

morimo a go gugwa ge a gapela ge gapela morimo yo mogolo ja ge tata matsholo tata metsi wa etse generi ka ona o ntlafatsa ditšhaba tse tswang go wena mmopong tse tlabe di gutlele go wena meagong modimo o diatla dimagoba di goba kile ko go swela diatla di tshousa ga mmoloki di tshoufaditse ko bopa masea batho ba batladi ba bothwane batho ba ogatwa ke bonkgono le bontatemogolo ditsoa tsana di alela mabitleng di llelang di llela matlala matlala di a bona jwang diswele di a bona ka paka tsa mabitla tlhabantse tshoule nee barimo letle le bone ga modimo o thaba o thabela dikgalapa ga gage etsa jalo ge etsa thapelo ge ge weriwelele ba jale ge etsa thapelo ge kala lesedi ge le bana ba gammoloki ge kala lesedi botšhabela bophegima bogwalele bo ya ka khutlo tse nne tsa lefatshe ga e be lesedi e be kganya.

0: Se me fa la messo su un tipo era bene per la vita ora che riesce per la sera che non parla te ora che riesce per la tua carica fine a te per la morrosa la ripugnita non lo so che se me fa la cosa mi sono fatto per fine se vanga di un po' puta la cosa per fine se vanga non lo so la cana questo
1: le se fa fa super fa
0: super fa Matenga takwana la penga lebelo mtibo na bana kibange kibabela ka thuko bana ba black motion ai bleki buzi kopana le phuka ke kopana le phuka ya borwa

0: del Imtivo. Don't test the dog.
1: Fella Luciano, Fella Luciano, Fella Luciano, che sta mettendo la cagina come ne fa la manaca in Camry, compagna lì. E per chi? E mo tutto fella l'ascolto come raro, perché sto raro le sciure, per in cavallo zepperi, zamarra ognana.

ke tsone gantle re matlhogora ko gedinkile pa legantle di re beye fela metsing ya lesome ka morago ra lesome ke tsone dipina tse pedi tseo re mathang ka tsona ka jeno a re difeletse mothimo.

tshwana le lethwane tshwana ntwana ya le dula le sele masala sotu o tlo tseba o fumana di ntlha le ditlhakisetso tlhokomediso tse ka tlhahang haebe ho na le eng.

Tumela bitso be hlano fela na metsotso ka mora ho raya pele. Re ntse re letile thojane. Thojane na re letile ka lerato. Le ka makgethe re ntse re letile.